How is he get?

When you're

Why,

con la bicicletta a vapore, la mare chiese mia, mi aspetta, vado di fretta, ho l'autismo per tutte le cose terrene, mancato sviluppo di relazioni umane, ho un linguaggio tutto mio, deficit scanner interno a mille decimi, fraziono attimi, contatto oltre realtà, parlo con la plastica, contro assisto arresti una vita parallela da anni dentro di me, psicosi nervose, alcune isterie schizofreniche, se non metodico ti perdi nei riverberi, incredibile, cerco una spiegazione variabile e valida, vai la realtà, conserva le luci nascoste delle ombre, quanto la finzione si basa dell'oscurità per mostrare le

strade, colonie, grotte, case di campagna, altrui, reso, retroscena, teatrali, specchi d'acqua, tuffi, case dell'acqua e fontane, distributori, pasticcerie notturne e forni, borghi e castelli, risaie, mulini, autostrade, seggiolie, stazioni.

simulando la voglia di esistere con il virtuale bisogno di avere. Questo popolo di stronzi merita d'essere preso per il sedere. Qui si diserta al pascolo radonchimere. Radonchimere, bimbo, mi mozzerò la lingua a morsi quando arriverò allo stremo. Non sarò sereno, ma tremo dal nervoso senza freno, pure quando gremo. Il superfluo è indispensabile all'occhio del coglione pavido del giudizio altrui. Scusa se come Lindo nella Gold Age non sono come tu mi vuoi. Potere alla gente, sì, ma guarda sti coglioni. Di certo so questo, che non ci sono poteri buoni. Signori e signori, chiedo venia a tutti quanti. Ho per le mani una multipla antiesistenza da mandare avanti. Ho detto che vi piaccia, come se a morsi degli zombie vi strappassero la faccia. Il piacere perverso del tonare eterna delusione. E se la vostra forza...

senti stringere. Nel sudore dell'incubo non puoi più deglutire. La lingua ti intoppa, la laringe, la vita sfugge, tu sei immobile, il tempo stringe. Come le sue cosce, quando uno da troppo la respinge. Quale senso ti inganna? Cosa ti sfugge? Se tutto è menzogna, l'informazione a chi funge? Stringi, stringi, cosa deduci dal flusso di dati? Chi dice il vero, chi finge? Pensieri schedati, carceri di logaritmi.

0: The meek ain't gonna inherit shit. Cause I'll take it.
1: Dream, a nome di tutta l'MDP crew, è orgoglioso di presentarvi Bored MC in Vita grassa di merdaccia. Dopo l'ascolto di questo pezzo, vi butterete in un fosso o butterete l'impianto.
2: Roba marcia, MDP mal de panza, questa è vita grassa de merdaccia. Vita abbraccia, sì, la vita vera se tira a braccia. La vita vera se tira a braccia come remi nell'acqua. Ma se controcorrente il tuo movimento non si sente, non crea spostamento, ti butti giù sul pavimento. Spesso quando sto lesso capita che gusto, che non è successo quello che volevo al più presto. Sono attimi che butti dietro di te, si vaporizzano come il tè. Poi in te cosa rimane? Solo il nulla che ti applaude. E fai crick come una chiave, ti spezzi, rifletti a quanto poco tu pensi. Vita grassa di merdaccia, forse a volte si tratta solo di fidarsi, di impegnarsi, di fidarsi sui propri passi di noi stessi. Mi capita più che spesso di fare figure da fesso, il disordine è il mio ordine, per favore non dormire, ascolta e segui per imparare, mi dicevano ogni giorno mentre

respiro di un altro mondo. Il frastorno attorno andato di fatto, quando sei fatto e non capisci un cazzo ma ti rendi ridicolo come un pazzo. C'è chi dice più cim meno cime, ma in questo reame vedo che regna il contrario. Dovremmo essere catapultati altrove per gustare un nuovo orizzonte, dove quello che pensi non venga.

Se seghe a scuola, seghe a casa, bimbe troie che in assenza di genitori fanno orge. Se sesso nelle docce, sì, vita grassa di merdaccia. Chi si coinvolge lo schigiri sa che la fedina si capovolge. Oh no, chi troppo si sporge finisce per cadere nel buio di un burrone senza fondo. Bordone, reduce di troppe cose viste andare a male. Impara prima a giudicare, l'insoddisfazione di parecchie persone diventano stato di trance. Pensano di aver perso anche l'ultima chance. In verità, per ogni cosa che si fa non bisogna mai scialarsi, sa, concludere impegni con vitalità, dicono, credere a tutto ciò che si fa fino in fondo, dai, all'infinito, anche se sei proprio esaurito, non ho capito, ripetere, se non riesci ritenta, sarai più fortunato. Così in fondo ci hanno insegnato, abbassa il volume di chi ti butta giù, non sanno che sarai meglio tu un giorno, forse sfila il dito dalla piaga, ormai è una saga questa, no no non sei una sega, non fartelo ripetere ma impara, prova tutto ciò che puoi fino a che finisci nella tua cazzo di bara, in fondo la vita è come una gara, se è una vitaccia si tira a braccia, la vita vera si tira a braccia, questa è vita grassa di merdaccia, fatti una faccia, non farti mordere come fossi una focaccia, e non te ne andare da nessun posto se qualcuno ti caccia, come una feccia, pugni in faccia, scappa solo se ti danno la caccia da questa vita grassa di merdaccia. È una vitaccia, vita che si tira soltanto con le braccia. Vita grassa di merdaccia. Sì, questa è una vita grassa di merdaccia. Vita grassa.

0: Vabbè, ma la lasciamo proprio così allora, tanto a noi non ce ne frega un cazzo di chissà.
1: Sì, è cazzo.
0: Bracani impianti sti cazzi, chiamiamo a qualcuno che c'è un bar sub, così se divertiamo pure a vedere se butta la macchina, dai.
1: Sì, ma

you know that this will hurt me more than

sbalordito, longevo il tempo che passa, gemeva al sentire basso rullante, cassa, assaporala meglio, mo se ti apri la musica ti passa dai pori, altro che sentirla nell'aria e respirarla, la prendi con meno appiglio, spesso mi ripiglio, spesso a caratteri di perversione, di possesso con un fi-

0: con Emilio.
1: Grazie, grazie. Oi, un insieme di note nere come il toner, seme dei miei viaggi come Roy Ayers, Willa che c'è gamers al cieco, Mimo che freme per fare il rap, fame di suoni, fammene su tre buoni anche te per un tet a tet, col jazz e un pet, metto su come l'aggancio un bo' Enzo ed è danger in branda, in quanto è un sapere lungo come il Gange, infonde nella stanza l'aroma dell'amore per la musica e la cilo, ma si vola senza i travel uno due si provo voltanza di musica nuova, un viaggio come Nausica, mo si capisce che ne esce, scempi se non riempi con dovuti tempi, menti non capisci i nostri intenti negli esperimenti,
2: è il futuro e noi
1: gente. Controtempi coi controcazzi, siamo sazi degli elementi esatti per essere soddisfatti nell'estro, musica maestro.

casi strani. Mi sa che cascano, resta il fatto che usi note per star meglio con la testa. Mo te lo dico che è qualcosa molto più distante dalla concezione di superstar o super divo atteggiante con gli strass. Sbadiglia tutto sto stress, resterà sicuramente male la Santa Cecilia.

Bote. Il Bote è una grande costellazione dell'emisfero boreale. Individuarla in cielo è estremamente facile, grazie alle tre stelle della coda del Grande Carro. Proseguendo infatti la curvatura suggerita dal timone verso sud, si arriva a individuare una stella di colore marcatamente arancione, una fra le più luminose del cielo. Questa stella è Arturo.

get it together.

Fish,

Музыка,

Thank you.

0: versetti coranici nelle teste dei rimorsi come pellicce, puzzi come l'ospite dopo tre giorni, vai fiero della marca e mostra il ferro come noi fieri della merda e mostriamo l'inferno. Ascolta i delinquenti finti e il bitch, pensi che non fotti in testi sensi, non fotti suck my bitch, no. Firmato negative control, fuck remember your rest, mi faccio le pugnette, mangio il bignè da milionaire, for the Brooklyn recovery, loading poverty recovery, poser shit, esodo precipiti, insulti macchiato, 23 cattolica d'Ancona, ore 17 ancora, 16 ti ho aspettata fino alle 11, sotto i portici niente, 16 figli uccisi, giovanissimi di Pasano, 900 C, 900 C, 4 C, 5 C.
1: Ho le braccia legate forte dietro la schiena, la crisi. Per Sam Nickel, metalli pesanti nelle chiare luci dei iridi. Ma non mi accontento, colpiscimi più forte sul dorso nudo, ancora più forte con la lingua che si scontra con la lama in una festa di schizzi crepi, nuda,
2: labbra
1: e colorata di segni. Sono un oggetto carino che ferma a

mi vai così, così, morbida e manettata dentro un velo lieve, cambiata fin dentro, chiusa in una gabbia stretta.

0: coi lividi, con le braccia legate forte, dietro la schiena nuda.
1: Te l'hanno bannato subito, stupido travestito che non sei altro, che usa contatto foto fake. Quelle belle non hanno bisogno di usare foto fake perché lo sono di loro. Fattene amore ammazzato, proprio.
2: Malata.
3: Quindi?
2: Radio Berta Malata.
4: Since you're my special friend, come closer for a special treat. I'm going to let you touch me in a special place.
5: It is never okay to touch someone else's private parts. Your mom and dad will tell you so.

just Company Flow Clan.

Le tue parole sono rubate, come le mie giornate, dalla tentazione di dormire per non più svegliarsi. E non mi interessa fare contente le tue papille, mi si dilatano le pupille se mi tocchi le palle. E il castigo dura nella testa, continua, infinito, sto flusso di pensieri nelle trombe di Eustachio, brustismo del beat Australian Tricology. L'opposto che mi attrae respingendoti, elogio l'insulto dell'encomisidiaco che domina la scena italiana con l'emblema. Tutti conoscono la reazione dei sillabari, il pericolo numero uno è nelle corde della chitarra.

creo il non movimento dentro gabbie di cemento. E Kikomori disteso sul pavimento. Al mondo c'è solo un comandamento. Ogni cosa è votata all'annientamento. Senza volersene scavare nel palese fino a fine mese. Coprirci la testa come da calamità nel cielo sospese. Finché sganciano bombe come fossero sorprese. E se potesse essere un sorteggio, una sorta di solfeggio, un meccanismo più complesso, un artefatto che ha perduto un ingranaggio, forse peggio. Un Kono Kamisama, il dio della cacca non ti ama, per te canele alla fama, è meglio stare in campana. Un Kono Kamisama, il dio della cacca non ti ama, per te canele alla fama, è meglio stare in campana. Un Kamisama, un Kono Kamisama. Un Kono Kamisama! Un Kono Kamisama!

Cracks in ice blocks, clicking to listen, the clicking

around the city.

0: È un'opinione del tutto soggettiva, Gal. Se uno è nato in un cunicolo, è cresciuto in un corridoio, lavora in una cella e va in vacanza in una stanza affollata, al sole artificiale, è comprensibile che gli venga un esaurimento nervoso quando sale all'aperto dove non c'è altro che il cielo sopra di lui. Mandano i bambini qui sopra una volta all'anno, dopo che hanno compiuto 5 anni. Non so se questo faccia loro bene. Non hanno il tempo di abituarsi. Le prime volte urlano come isterici. Dovrebbero incominciare appena nati e tornare una volta alla settimana.
1: La soluzione delle confusioni è un'altra. Quando diciamo che siamo liberi, ed è vero che possiamo esserlo, ciò significa che i nostri comportamenti sono determinati da quello che succede dentro noi stessi, nel cervello, e non sono costretti dall'esterno. Essere liberi non significa che i nostri comportamenti non siano determinati dalle leggi della natura, significa che sono determinati dalle leggi della natura che agiscono nel nostro cervello. Le nostre decisioni libere sono liberamente determinate dai risultati delle interazioni fugaci, ricchissime, fra i miliardi di neuroni del nostro cervello. Sono libere quando è l'interagire di questi neuroni che le determina. Questo significa che quando decido sono io a decidere? Sì, certo, perché sarebbe assurdo chiedersi se io posso fare qualcosa di diverso da quello che decide di fare il complesso dei miei neuroni. Le due cose, come aveva compreso con lucidità meravigliosa nel XVII secolo il filosofo olandese Baruch Spinoza, sono la stessa cosa. Non ci sono io e i neuroni del mio cervello. Si tratta della stessa cosa. Un individuo è un processo complesso, ma strettamente integrato. Quando diciamo che il comportamento umano è imprevedibile, diciamo il vero, perché è troppo complesso per essere previsto, soprattutto da noi stessi. La nostra intensa sensazione di libertà interiore, come Spinoza aveva visto acutamente, viene dal fatto che l'idea e le immagini che abbiamo di noi stessi sono estremamente più rozze e sbiadite del dettaglio della complessità di ciò che avviene dentro di noi. Noi siamo sorgente di stupore per noi stessi. Abbiamo 100 miliardi di neuroni nel nostro cervello, tanti quanto le stelle di una galassia, e un numero ancora più astronomico di legami e combinazioni in cui questi possono trovarsi. Di tutto questo non siamo coscienti. Noi siamo il processo formato da questa complessità e non quel poco di cui siamo coscienti. Quell'io che decide è lo stesso io che si forma, in un modo che ancora non c'è certo del tutto chiaro, ma cominciamo a intravedere, dallo specchiarsi su se stessa, dall'autorappresentarsi nel mondo, dal riconoscersi come punto di vista variabile collocato nel mondo, di quella impressionante struttura che gestisce informazioni e costruisce rappresentazioni che è il nostro cervello. Quando abbiamo la sensazione che sono io a decidere, non c'è nulla di più corretto. Chi altri? Io, come voleva Spinoza, sono il mio corpo. E quanto avviene nel mio cervello e nel mio cuore con la loro sterminata e per me stesso inestricabile complessità. L'immagine scientifica del mondo che ho raccontato in queste lezioni non è allora in contraddizione con il nostro sentire noi stessi. Non è in contraddizione con il nostro pensare in termini morali, psicologici, con le nostre emozioni, il nostro sentire. Il mondo è complesso. Noi lo catturiamo con linguaggi diversi, appropriati per i diversi processi che lo compongono. Ogni processo complesso può essere affrontato e compreso con linguaggi diversi a livelli diversi. I diversi linguaggi si intersecano, si intrecciano, si arricchiscono l'un l'altro, come i processi stessi. Lo studio della nostra psicologia si raffina comprendendo la biochimica del nostro cervello. Lo studio della fisica teorica si nutre della passione e delle emozioni che portano alla nostra vita. I nostri valori morali, le nostre emozioni, i nostri amori non sono meno veri per il fatto di essere parte della natura, di essere condivisi con il mondo animale, o per essere cresciuti ed essere stati determinati dai milioni di anni dell'evoluzione della nostra specie. Anzi, sono più veri per questo, sono reali. Sono la complessa realtà di cui siamo fatti. La nostra realtà è il pianto e il riso, la gratitudine, l'altruismo, la fedeltà, i tradimenti, il passato che ci perseguita, la serenità. La nostra realtà è costituita dalle nostre società, dall'emozione della musica, dalle ricche reti intrecciate del nostro sapere comune che abbiamo costruito insieme. Tutto questo è parte di quella stessa natura che descriviamo. Della natura siamo parte integrante, siamo natura, in una delle sue innumerevoli e svariatissime espressioni. Questo ci insegna la nostra conoscenza crescente delle cose del mondo. Quanto è specificatamente umano non rappresenta la nostra separazione dalla natura, è la nostra natura. È una forma che la natura ha preso qui, sul nostro pianeta, nel gioco infinito delle sue combinazioni, dell'influenzarsi e scambiarsi con relazioni e informazioni fra le sue parti. Chissà quanti e quali altre straordinarie complessità, in forme forse addirittura impossibili da immaginare per noi, esistono negli sterminati spazi del cosmo. C'è così tanto spazio lassù, è puerile pensare che in quest'angolo periferico di una galassia delle più banali ci sia qualcosa di speciale. La vita sulla Terra non è che un assaggio di cosa può succedere nell'universo. La nostra anima non è che un altro. Noi siamo una specie curiosa, l'unica rimasta di un gruppo di specie, il genere Homo, formato da almeno una dozzina di specie curiose. Le altre specie del gruppo si sono già estinte, alcune come i Neanderthal poco fa, neppure 30.000 anni or sono. È un gruppo di specie evolutisi in Africa, affine agli scimpanzé gerarchici e litigiosi, ma ancor più ai bonobo, i piccoli scimpanzé pacifici, allegramente promiscui ed egualitari. Un gruppo di specie ripetutamente uscito dall'Africa per esplorare mondi nuovi e arrivato lontano, fino in Patagonia, fino alla Luna. Non siamo curiosi contro natura, siamo curiosi per natura. 100.000 anni fa la nostra specie è partita dall'Africa, forse spinta proprio da questa curiosità, imparando a guardare sempre più lontano. Sorvolando l'Africa di notte, mi sono chiesto se uno di questi nostri lontani antenati, alzandosi e mettendosi in cammino verso gli aperti spazi del nord e guardando il cielo, avrebbe potuto immaginare un suo lontano nipote volare in quel cielo, interrogandosi sulla natura delle cose, spinto ancora dalla sua stessa curiosità. Penso che la nostra specie non durerà a lungo. Non pare avere la stoffa delle tartarughe, che hanno continuato ad esistere simili a se stesse per centinaia di milioni di anni, centinaia di volte di più di quanto siamo esistiti noi. Apparteniamo a un genere di specie a vita breve. I nostri cugini si sono già tutti estinti. E noi facciamo danni. I cambiamenti climatici e ambientali che abbiamo innescato sono stati brutali e difficilmente ci risparmieranno. Per la Terra sarà un piccolo blip irrilevante, ma non credo che noi li passeremo indenni. Tanto più dato che l'opinione pubblica e la politica preferiscono ignorare i pericoli che stiamo correndo e mettere la testa sotto la sabbia. Siamo, forse, la sola specie sulla Terra consapevole dell'inevitabilità della nostra morte individuale. Temo che presto dovremmo diventare anche la specie che vedrà consapevolmente arrivare la propria fine, o quantomeno la fine della propria civiltà. Come sappiamo affrontare, più o meno bene, la nostra morte individuale, così affronteremo il crollo della nostra civiltà. Non è molto diverso. E non sarà certo la prima civiltà a crollare, i Maya e Creta ci sono già passati. Nasciamo e moriamo come nascono e muoiono le stelle, sia individualmente che collettivamente. Questa è la nostra realtà. Per noi, proprio per la sua natura effimera, la vita è preziosa. Perché, come scrive Lucrezio, il nostro appetito di vita è vorace, la nostra sete di vita è insaziabile. Ma, immersi in questa natura, che ci ha fatto, che ci porta. Non siamo esseri senza casa, sospesi fra due mondi, parti solo in parte della natura, con la nostalgia di qualcos'altro. No, siamo a casa. La natura è la nostra casa, e nella natura siamo a casa. Questo mondo strano, variopinto e stupefacente che esploriamo, dove lo spazio si sgrana, il tempo non esiste e le cose possono non essere in alcun luogo, non è qualcosa che ci allontana da noi. È solo ciò che la nostra naturale curiosità ci mostra della nostra casa, della trama di cui siamo fatti noi stessi. Noi siamo fatti della stessa polvere di stelle di cui sono fatte le cose. E sia quando siamo immersi nel dolore, sia quando ridiamo e risplende la gioia, non facciamo che essere quello che non possiamo che essere, una parte del mondo. Lucrezio lo dice con parole meravigliose. Siamo tutti nati dal seme celeste, tutti abbiamo lo stesso padre, da cui la terra, la madre che ci alimenta, riceve limpide gocce di pioggia. E quindi produce il luminoso frumento e gli alberi rigogliosi e la razza umana e le stirpi delle fiere, offrendo i cibi con cui tutti nutrono i corpi per condurre una vita dolce e generare la prole. Per natura amiamo e siamo onesti. E per natura vogliamo sapere di più e continuiamo a imparare. La nostra conoscenza del mondo continua a crescere. Ci sono frontiere dove stiamo imparando e brucia il nostro desiderio di sapere. Sono nelle profondità più minute del tessuto dello spazio, nelle origini del cosmo, nella natura del tempo, nel fato di buchi neri e nel funzionamento del nostro stesso pensiero. Qui, sul bordo di quello che sappiamo, a contatto con l'oceano di quanto non sappiamo, brillano il mistero del mondo, la bellezza del mondo, e ci lasciano senza fiato.
2: 7 brevi lezioni di fisica, scritto e letto da Carlo Rovelli. Regia Flavia Gentili. Tecnico del suono Stefano Mariani. Studio di registrazione Stripe Studio Milano. Montaggio Andrea Giuseppini. Una produzione Emons Audiolibri. Seguiteci su www.emonsaudiolibri.it e sui social network.

Mi son cagato il cazzo. Sono un fallito. Un uomo invisibile. Vivo nella mia camera. L'unico suono che colora le mie giornate. Sono le tue cazzo di urla. Basta. Basta, ho detto, Dio caro. Stai zitto. Non ho lavoro. Non ho studio. Non ho gioco a calcio. Non faccio amicizia. No, basta, ho detto no. Stai zitto. Sono un fallito e se non ti va bene, ammazzami. Ok? Ammazzami. Ah, ammazzami. Basta urlare, papà. Basta urlare. Dio santissimo. Basta urlare. Ah. Basta urlare. Volevi un figlio di cui andare fiero? Mi dispiace deluderti. Prima o poi lo sarai, papà. Ah. Scusami. Ti prego. Perdonami. Papà. Basta urlare. Ti prego. Ti prego.

0: coast.
1: Do you think I'm just gonna hand over my show to you, Doom? Have you lost your f***ing mind? Listen, I'm not gonna hand my show over to you. You know why? Because it's my show. Mine, not yours. Space Ghost. It ain't Doom Coast to Coast. Yeah, yeah, sure. Here are the keys to the show. Why don't you drive for a while? Yeah, America's craving some Doom. Here you go.
2: Ciccio con la palla.
3: Benvenuto nel servizio gratuito di assistenza 24688. E se clienti conduce. Il tuo credito è 4.90, di cui 4.90 da bonus credito è 0.4 di credito prestito. Quando credi che il buono credi per conoscere il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui il buono credito di cui

internet è premi 2 per conoscere ed attivare la promozione di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra distanza di un'altra

0: Lo intervistiamo? Ti intervistiamo. Cosa hai usato? Cosa hai usato?
1: Ho usato un Nokia. Ho usato un Nokia del 2012, un'ottima annata per i Nokia, perché non si rompono mai. Poi ho usato un Causepad che mi permette di usare le dita per esprimere la dinamica dei suoni. E poi un looper da 4 soldi. E basta.

sticks in the dark.

0: altro, come altro che io non so, forneria di pop. Ciao, rispondimi.
1: Fine del messaggio.

siamo chiusi in questo locale, 19:30 passate. Siamo quelli che ne hanno aspettate di ben navigate, finire, cercare. Il promoter ci tiene alle corde con gli aneddoti sulle sue donne. Si giustifica noi sconosciuti, 60 minuti riempiti per forza. Non basta che siamo in un limbo di attesa dove una band più famosa risuona la stessa canzone a ripetizione senza intenzione, lasciando tensione irrisolta come una coppia che non parla, come una band alla ribalta che ce l'ha fatta. Promozione più ufficio stampa, etichetta, visualizzazioni, citazioni, opinioni e birre simboliche dalle sapidità iconiche nel camerino. Timbrare il cartellino di uscita dal lavoro alle 4 del mattino. E poi furgone con gli strumenti che carico e scarico, lo fai fare a Rodi, il più simpatico e statico. Mentre tu sei un avanzo di palco, sei una sala da ballo quando accendo le luci e sono costretti a mettere pezzi che svuotano piste. Ed io sono triste, no, io sono empatico, sono pervaso dal tuo stato d'animo, sono leggendo il tuo nome sul cartellone, sento le note del tuo sintetizzatore che costa un milione, suonato alla perfezione, come c'è scritto nelle istruzioni, come vedi nei tutorial, mi viene la sadness, ho bisogno di gioia, la mia gioia. Quelle soddisfazioni che ho trovato solo con una concentrazione da spadaccino da shonen manga. Soddisfazione in meditazione trascendentale, in questo fracasso da locale, in questo check di batteria che mi ricorda un'autopsia. Prima la cassa, poi il rullo, poi Tom, piatti ed ora tutto insieme. Quando suonare diventa il lavoro per gli altri, ma tu mantieni quel fuoco acceso nonostante le cantilene degli altri ti asfaltino. Come facciamo a suonare in questo contesto, dove gran parte del tempo è ascoltare altri gruppi che ceccano, in un capannone asfittico ad ascoltare i lamenti dei promoter che pagano affitti ed hanno conflitti? Ed è un tabù parlare dei brani, dei suoni, dei nuclei, dei viaggi, mentre scattano conversazioni sullo show business e di attualità indecenti spruzzate di nicotina. Noi usciamo a prendere una boccata d'aria, una pausa sommessa da chi non sembra aver fame. Ho schivato le patatine, le noccioline aperitive e salto direttamente agli onigiri che ho nello zaino, portati da casa. Riso, aceto, alga nori, umeboshi, alici marinate, sesamo, fagioli rossi, tè verde, si mangiano con le mani. Un sapore vitale di qualcosa fatto in casa, pensato per te, da te. Onigiri.

0: poi altre strisce.
1: Oh, puzza sto coso, però.
0: Wow, fammi fumare.
2: A mamma.
0: Pio. Che cazzo non c'è? Che avevo preso?
2: Banner che se. Hola. Feo di Ramzo. Mi guardi e pensi,
3: ma questo non è un tipo hip hop.
2: Forse perché non penso alla top 10. Se mi babbalo il tap, il tuo per me alzare come fa con la spada e me non è trauma da buon musicista. Tu pensa al tuo freestyle, chissà se l'elasticità verrà anche per te che parli di praticità. Vuoi sapere come si fa?
0: Come
2: si fa?
0: Come
2: si fa?
0: Sono
2: espressioni mistiche allo stesso tempo comiche, si intrecciano e si viaggiano equazioni matematiche, forse per effetto delle solite forze esteriori che rimbecilliscono l'interno delle nostre scatole craniche. Ci presentiamo con bucati, pantaloni scadenti, forati da piccole palline roventi, cadono giù come stelle cadenti. Andiamo avanti mostrando i denti a quei dementi zoppicanti, intanto in tanti stringono i denti. Ma chi va avanti sai non sono i talentosi ma i benestanti, i coloro conti spaventosi comprano fette di gloria che finiscono in poche settimane d'agosto. Quasi, quasi, quasi sarebbe meglio andare a far su dei cosi e parlare d'argomenti più pesti, tappeti stesi di stronzate, nocivi come overdosi, over the limits, i coglioni ottusi. Penti di percio che vanti quando canti, parli di stente, intanto le tue tasche sempre piene di contanti. Penti di percio che vanti, ti stanchi, senti, rallenti, ma cazzo, almeno levati davanti. Penti di percio che vanti quando canti, parli di stente, intanto le tue tasche sempre piene di contanti. Penti di percio che vanti, ti stanchi, senti, rallenti, ma cazzo, almeno levati davanti. Penti di percio che vanti e percio che dici quando canti, canti di concetti espressi inutili. Inutile ricordarti che quando dici che conti sbagli. Il punto è che al massimo conti con tanti.
1: Che cazzo conti?
2: Punti poco chiari, amari sapori. Diteci cosa siamo, se siamo coglioni o scrittori, se maniamo puzzo d'odori, se siamo nemici o compari. Come stiamo? Ci stiamo dentro o stiamo da fuori? Furo, rumori, infibrillazione li spingono a sporcare carte. Troppo poco senso le progettazioni, ma non è arte. Sono certo ambiguo, incertezze, prodezze di prodigi che spingono rime basate sulla sorte. A parte il fatto che le porte si schiudono solo per chi porta un porto un'ampia portata. Esulta per aver accolto non sapendo che è una pessima annata. Fatti il colto, coprende il volto colto culto. E poi rimanda il confronto perché non sei pronta a casa del doppio malto. Per via di qualcosa che possa assomigliare al borotalco.
0: Ma sei falso,
2: sei meglio di me che non sali sul palco. Perché quando farei purtroppo sei uno stolto. Penti di percio che vanti quando canti, parli di stente. Intanto le tue tasche sempre piene di contanti. Penti di percio che vanti, ti stanchi, senti, rallenti, ma cazzo, almeno levati davanti. Penti di percio che vanti, ti stanchi, senti, rallenti, ma cazzo, almeno levati davanti. Penti di percio che vanti, ti stanchi, senti, rallenti, ma cazzo, almeno levati davanti.
0: Mi dice non è registrato, ti ammazzo.

朋友给你。怎么样？我觉得我最喜欢的捕风是

La stella polare. La stella polare può essere trovata disegnando una linea tra Dubai e Merak, all'estremo del Gran Carro, e prolungandola di 5 volte. Altre stelle come Arturo e Spica possono essere trovate prolungando invece il lato lungo.

tifoso in tutto il tempo, non so intorno a me che cosa sta accadendo, tempo che non recuperi, ma accumuli, notti, 4 ore di sonno, stanchezza a bordo, durante il giorno io mi annoio, momenti in cui pensi di volerlo ammazzare il tempo, non lo stoppi, non ci sono strappi, deve fare il suo percorso, non può fermarsi, non può allentarsi, ricordo tempi, tempi brutti di pioggia a sassi, tempi che butti a casa per non bagnarti, tempi di febbre a 40 che vorresti uscire dalla tua stanza, tempi

minuti, secondi. Passano dinanzi a me veloci come starnuti. Sono invisibili, ma vivibili, catturabili. Al massimo per foto, un secondo della mia vita messo sotto forma cartolina.

Thank you.

Mizar. Mizar è una stella appartenente a un sistema quintuplo nella costellazione dell'Orsa Maggiore. È la prima stella doppia ad essere stata scoperta nel 1650. Ognuna delle sue componenti ha a sua volta un compagna spettroscopica. Ha inoltre una compagna visibile ad occhio nudo che si chiama Alcor, che sembra essere anch'essa legata gravitazionalmente al sistema.

quando dici che non hai tempo per cucinare. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, certo, sì, sì, certo, io sono bravo, tu non sei bravo. È un meccanismo che ti ho già raccontato, ma non funziona perché non ti ispira. E persino io comincio a rompermi di farti vedere come si fa. Tanto poi anche io mi

soluzioni. E anche nella cosiddetta urgenza ha bisogno di garanzie che non sa identificare neanche bene. Sì, io ho capito tutto, tu non hai capito niente. La solita sfida degli walkie-talkie, che anche

Sì, io mi impegno e tu no. E anche questo movimento a volte mi lascia ricoperto di sgomento col sapore di fallimento, perché quello che ha un ritrovato per cancellare i problemi di stima auto bassa o alta diventa un cavalca via per coloro che scelgono guidati dai sensi di colpa e non dalla volontà. Sì. Autocritica che non porta ad altro nulla. Ed è in questo momento che per risollevarmi l'umore sento il bisogno di fare l'orto e cucinarmi qualche piatto. Perché, al di là di tutto, mi piace impegnarmi per quello che mangio. Mi piace. Alla fine mi piace, basta. Alla fine è perché mi piace. Sì.

turn the clock.

0: All my friends are gay.
1: You're gay.
2: Bruce is gay.
1: You're

Antares. Antares è una supergigante rossa situata a circa 600 anni luce, nonché la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione. Si tratta di una stella di dimensioni enorme, molto massiccia e molto luminosa, e si trova in un avanzato stato evolutivo. Vista la sua notevole massa, è destinata ad esplodere in una supernova di tipo 2 entro un milione di anni. Antares è una stella binaria con una compagna più debole, chiamata Antares B. Il suo nome deriva dal greco Antares e significa rivale di Ares o simile ad Ares, probabilmente a causa del colore rossastro simile all'aspetto del pianeta Marte.

C'è Tuktu! Le mie barzellette sono così brutte che Tuktu si è motivato. Ve ne racconterò altre in caso di problemi tecnici.